0: Sono le 2:02.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: animali notturni.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33.
4: Radio Mugello.

0: Sono le 3:01.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:34 minuti.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Tu vedessi me.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: time. La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
5: Written Entertainment. Ashanti.
6: Kills. Gotta get this one off my chest.
5: Listen, baby.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di toglierla.

0: Lo dirò.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 32 minuti.
4: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it.
4: Non vale niente.

magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sono le 6:31.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: I just love to say it. Jason.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello Statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
2: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi.
1: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
2: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
1: Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai Stanca di Vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834 o su Podere Badia.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7 e 30 minuti.
7: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C E più CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi, inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza, 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
10: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 8:03.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendomoto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca a Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio, 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello, 331-7024-373. Offresi per taglio erba, 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore, 350-8380-482.
3: Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334-7988-000.
5: Radio Mugello.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo motori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: di me.
1: Sono le 8:59.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione. Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento e la Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
4: Lunedì 29 giugno alle 21.30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo.

0: per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: life.
1: Radio Mugello.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il poggio di sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il poggio di sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Medicio di Pratolino una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare, venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero Assieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Lunedì 29 giugno San Piero Assieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazioni di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Lunedì 29 giugno alle 21.30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio è il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'Orchestra. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: E lei che cosa ne pensa?
12: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
13: Secondo lei mi conviene?
11: Mi conviene. Ma vai da Conad.
14: Via, via. Vieni via con me.
15: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
11: Conad.
16: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
17: State con noi e state con Radio Mugello.
18: Radio Mugello presenta Psicologia On Air. Di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331-619-7533. Buon ascolto.
19: Buongiorno e buon lunedì a tutti. Eccoci di nuovo qua insieme per una nuova puntata di Psicologia On Air.

la vostra partner non rispondevano, o di pensare se non mi scrive allora non gli importa più, oppure di avere una paura costante di essere lasciati, traditi o sostituiti. Se vi riconoscete in queste sensazioni, beh, sappiate una cosa importante: non siete sbagliati e non siete soli. L'ansia relazionale infatti è molto diffusa ed è profondamente legata alla paura di essere rifiutati, abbandonati o non abbastanza per l'altro. Ma che cos'è davvero l'ansia? Partiamo da questo punto fondamentale. L'ansia è un'emozione primaria, innata e biologicamente programmata per proteggerci. Dal punto di vista neuroscientifico è elevata all'attivazione di una piccola struttura cerebrale a forma di mandorla, chiamata amigdala, che ci segnala il pericolo e che prepara il corpo all'azione. Per questo la nostra ansia può essere anticipatoria, proiettata nel futuro, orientata alla sopravvivenza e quindi in sé non patologica, ma bensì funzionale. Adesso vi lascio alla pausa musicale, ci risentiamo qua tra poco sempre su Radio Mugello.

0: Eccoci qua, bentornati qui su Radio Mugello e con Psicologia On Air. Prima della pausa stavamo parlando di ansia nelle relazioni sentimentali e dicevamo che l'ansia di per sé non è patologica, essendo un'emozione primaria, è anzi funzionale. Però il problema nasce quando la minaccia che percepiamo non è reale ma appunto percepita, quando la risposta alla minaccia è sproporzionata e quando l'ansia diventa cronica. Ma nelle relazioni quindi qual è la minaccia percepita? È quella di perdere l'altro. Per questo è fondamentale ricordare una cosa: la paura è sempre legata ad un pericolo soggettivo. Quindi se capiamo qual è il pericolo che la persona teme, capiamo anche la sua ansia. La psicologia scientifica ci dice un'altra cosa molto chiara. Le nostre relazioni adulte si costruiscono sui modelli relazionali appresi nell'infanzia con le nostre figure di riferimento e quindi con i nostri genitori. Secondo la teoria dell'attaccamento, il bambino interiorizza come funziona l'amore, se l'altro è o meno affidabile, se lui è degno o meno di essere amato. I grandi studiosi dell'attaccamento come Bowlby e Ainsworth hanno individuato diversi stili di attaccamento. Lo stile sicuro, quando un bambino sente che l'altro c'è. Lo stile insicuro ansioso, quando il bambino percepisce che l'altro è imprevedibile. Lo stile evitante, quando l'altro è emotivamente distante. E quello disorganizzato, quando l'altro è fonte di paura. Ci troviamo di nuovo dopo la pausa, sempre qua su Radio Mugello, per continuare a parlare di questo argomento insieme. A fra poco.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Rieccoci di nuovo qua insieme su Radio Mugello e con Psicologia On Air. Continuiamo un pochino a parlare di ansia nelle relazioni e in particolare di come si sviluppa questa ansia nelle relazioni a partire dal modello di attaccamento che ciascuno interiorizza a partire dalla propria infanzia e che sviluppa nei confronti della persona e quindi del partner o della partner con la quale entra in relazione. Chi sviluppa un attaccamento ansioso solitamente cresce con una domanda implicita: mi ami davvero? Resti con me? E questo schema viene riattivato nelle relazioni adulte. Nelle coppie, infatti, l'attaccamento ansioso si può manifestare con ipervigilanza, paura dell'abbandono, bisogno costante di rassicurazioni, difficoltà a tollerare la distanza dall'altro. Dal punto di vista clinico sappiamo che l'attaccamento ansioso è associato a una maggiore gelosia, a un maggior controllo, a una maggiore instabilità emotiva. E questo non perché la persona voglia dominare, ma perché ha una fortissima paura di perdere il legame. Un altro fattore molto importante da considerare è l'autostima. Le ricerche in psicologia cognitiva ci mostrano che una bassa autostima è relazionata ad una maggiore sensibilità al rifiuto. Maggiore sensibilità al rifiuto può implicare maggiore ansia e maggiore ansia può implicare più comportamenti disfunzionali. Adesso vi lascio di nuovo alla pausa e proseguiamo dopo, sempre qua su Radio Mugello.
5: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto. 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata. Accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco Gattino, zona Mugello, 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto, 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello, 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio, 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria, impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello, 331-7024-373. Offresi per taglio erba, 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore, 350-8380-482.
2: Sono le 10:34 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Rieccoci, bentornati qua in diretta su Radio Mugello e con Psicologia On Air. Prima della pausa stavamo parlando di ansia nelle relazioni e del collegamento tra ansia nelle relazioni e autostima. Dalle ricerche in psicologia sappiamo che chi ha una bassa autostima può tendere a pensare cose del tipo: non sono abbastanza, prima o poi mi lascerà, se mi conosce davvero se ne andrà. Questi pensieri possono portare a comportamenti disfunzionali come il controllo, richieste continue di conferma, gelosia e autosabotaggio. Ed ecco che a questo punto può nascere la cosiddetta profezia che si autoavvera, ovvero la paura di perdere l'altro finisce per allontanarlo davvero, quindi per creare tutte quelle condizioni che portano poi a quella minaccia che è stata temuta. Un fattore sociale importantissimo è oggigiorno la comunicazione digitale. Oggigiorno sappiamo che le chat eliminano il tono di voce, eliminano il contatto visivo, aumentano sicuramente l'ambiguità. Un semplice ok può diventare un è arrabbiato, non gli importa, mi sta lasciando. Per cui il cervello ansioso odia l'ambiguità e in questi casi, quando non ha informazioni chiare, può finire per inventarle. Parliamo adesso di sintomi dell'ansia relazionale. I segnali più comuni in questo senso sono i pensieri ossessivi sull'abbandono, il bisogno continuo di rassicurazione, la difficoltà marcata a stare da soli, il controllo del partner, l'incapacità di rilassarsi nella relazione e la paura costante del futuro della coppia. Vi lascio adesso di nuovo alla musica, ci vediamo qua di nuovo su Radio Mugello, a tra poco.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia in Cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processerà vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a un gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che da

0: Bentornati qua in diretta su Radio Mugello con Psicologia On Air. Io sono la dottoressa Francesca Fanti e oggi stiamo affrontando il tema dell'ansia nelle relazioni. Dicevamo che l'ansia relazionale si presenta attraverso alcuni segnali comuni, come ad esempio la difficoltà marcata a stare da soli, il controllo del partner, i pensieri ossessivi sull'abbandono e via dicendo. Adesso cerchiamo di capire insieme quali sono le forme specifiche di ansia relazionale. La prima è l'ansia da separazione adulta, che è rappresentata da una paura intensa di perdere il partner, comportamenti soffocanti e dipendenza affettiva. Poi abbiamo l'ansia da prestazione sessuale, che è legata fondamentalmente alla cura del giudizio e al controllo mentale. Inoltre esiste la filofobia, ovvero la paura di amare e di essere amati. Infine, l'ansia per il futuro della relazione, accompagnata da pensieri intrusivi come «e se finisce?» «e se non dura?» Poi abbiamo il DOC da relazione, cioè il disturbo ossessivo compulsivo da relazione, che però in questo caso è centrato sul legame affettivo. In questo disturbo sono presenti pensieri intrusivi che riguardano fondamentalmente queste tematiche. È la persona giusta per me? L'amo o lo amo abbastanza? E se stessi sbagliando tutto? Tutti questi pensieri di dubbio intrusivi generano nella persona che li sperimenta ansia, bisogno di controllare, bisogno di rassicurazione, ma anche evitamento. Dal punto di vista clinico non è il contenuto del pensiero ad essere il problema, ma il modo in cui viene trattato, cioè come se fosse una verità assoluta. Ci troviamo di nuovo qua su Radio Mugello dopo la pausa, a fra poco.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Bentornati qua in diretta su Radio Mugello, questa è sempre Psicologia On Air. Prima della pausa parlavamo di ansia nelle relazioni e delle varie forme specifiche di ansia all'interno appunto delle relazioni sentimentali. Adesso vorrei un pochino approfondire con voi come possiamo fare per gestire l'ansia all'interno delle relazioni e quali possono essere degli strumenti che possiamo adottare. Prima di tutto, farlo significa diventare consapevoli dei propri bisogni emotivi e comunicarli in modo diretto e assertivo. Ad esempio, dire "ho bisogno di rassicurazione" non è un segno di debolezza, ma di maturità emotiva. È fondamentale anche imparare a tollerare l'incertezza. L'amore non offre garanzie assolute e la pratica della mindfulness può aiutare a restare nel presente senza fuggire dalle emozioni spiacevoli. Un altro passo importante è ridurre i comportamenti compulsivi, come il controllo continuo o la ricerca ossessiva di conferme, ponendosi dei limiti ben chiari. Occorre poi lavorare sull'autostima, coltivando i nostri interessi, i nostri valori, spazi personali, per non basare il proprio valore esclusivamente sulla relazione. La scrittura terapeutica aiuta a dare forma ai nostri pensieri e a renderli meno invasivi. In quest'ottica è anche molto utile il modello ABC della terapia cognitivo-comportamentale. Non è l'evento in sé a generare l'ansia, ma il significato che gli attribuiamo. Perciò provate a buttare giù su un foglio i vostri pensieri e le emozioni associate. Imparare il distacco dal pensiero significa chiedersi se un pensiero è utile invece di trattarlo come vero o falso, ricordandoci che noi non siamo i nostri pensieri, ma sono solo eventi mentali e non verità assolute. Infine, è importante agire nonostante l'ansia. Si può avere paura e continuare comunque a stare nella relazione, senza lasciare che sia l'ansia a decidere al posto nostro. L'ansia nelle relazioni non è un difetto di carattere, ma è una strategia di protezione costruita su esperienze passate. Oggi però possiamo renderla consapevole, ridurla e trasformarla, perché l'amore non è controllo, non è paura, è presenza, non certezza. Eccoci giunti al termine della puntata di oggi. Vi ricordo che io ricevo in Piazza Dante numero 58 nel mio studio a Borgo San Lorenzo e su Firenze, su appuntamento, ma anche online da remoto. Per qualsiasi dubbio, domanda, richiesta o curiosità potete scrivermi a francesca.fanti94@gmail.com. Io vi saluto, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo il prossimo lunedì.
0: Sono le 11:02.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello Statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
13: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
12: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Lunedì 29 giugno San Piero Assieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presto. presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Lunedì 29 giugno alle 21.30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio è il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai Stanca di Vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero.
14: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
15: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
16: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
17: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
18: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
19: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
20: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
17: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
21: Mondo Visione di lunedì. Si inizia la settimana con il Mondo Visione, edizione del lunedì. Buon estate. Fabio Orgoglio al microfono, DJ Gabri Colò in regia. Colò. Che bella. Vai subito con una bella, bellissima canzone. Vai con la prima cartuccia.
22: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: con Radio Mugello la tua estate è più bella. No, è più bella, bisognava dire, ma dovevo fare la rima e quindi concedetemi questa licenza poetica. Dai, sì, perché allora vedo passare da qui, dalle nostre finestre, perché poi quando siamo in estate, quando il tempo è buono, questo è il bello dell'estate, possiamo tenere le finestre aperte, completamente aperte. Vedo amici e amiche che corrono anche con questo caldo, fate pure sport, fatelo, insomma, state attenti, chiaramente non sforzatevi troppo, però vedo gente che cammina, gente che va di qua di là, gente che lavora, gente che si svaga. Viviamo anche noi insieme a voi questi momenti. Magari con le cuffiette state ascoltando Radio Mugello, e allora la prossima canzone è dedicata a voi. È dedicata a voi che state passando qui vicino dai nostri studi e state ascoltando la musica di Radio Mugello e anche le mie parole. Siamo tutti insieme, dai, tutti insieme in questo lunedì mattina. La settimana comincia alla grande.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Questa mattina mi sono goduto, sono arrivato molto presto qui nei nostri studi, mi sono goduto la mattinata mugellana, c'era anche un bel freschetto e sono passato dalla notte al giorno così, bellissimo, è stato bellissimo, colazione leggera presso una nota pasticceria della zona. Bello, bello, dai, il mattino, come si suol dire, a l'oro in bocca. E io mi sono gustato proprio questa bella mattinata, questa mattinata proprio, già dalle 6 ero qui dalle nostre parti, avevo tante cose da fare qui, dovevo preparare la trasmissione anche per la sera e ho pensato di arrivare presto. È bellissimo il mattino, è bellissimo. Da ragazzo mi piaceva di più la notte, ma adesso il mattino lo amo veramente tanto.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C+E+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Porta Radio Mugello anche in vacanza. Ci sono molti amici che scelgono come periodo di vacanza il mese di giugno, di luglio. Quindi indubbiamente sono bei periodi, perché magari i costi sono un pochino inferiori. E so che molti di voi si portano Radio Mugello in valigia. Infatti Radio Mugello possiamo ascoltarla in tutto il mondo grazie allo streaming radiomugello.it. E allora dai, visto che siete lontani da casa, noi siamo insieme a voi, siamo venuti in vacanza insieme a voi. Buone vacanze e grazie per averci portato insieme a voi.
14: La pubblicità è una cosa seria.
15: Radio Mugello.
14: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
16: al 334 79 88 000.
17: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: A tutti voi buona estate. Sì. Buona musica. Fabio Orgoglio vi augura di passare momenti felici. Fatelo insieme a Radio Mugello. Bello, bello, bello, bello, bello, bello. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. La nostra grande musica vi tiene sempre compagnia e vi farà da colonna sonora anche in questa splendida, splendida, splendida estate 2026.
1: www.radiomugello.it

Ma basta. Buon lunedì da Radio Mugello. And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Vado via, ma tornerò più tardi, alle ore 20. Sì, sarò nuovamente con voi per l'appuntamento serale. Intanto vi saluto, vi auguro buon pranzo e a più tardi. Ciao.
6: Sono le 11:59 minuti.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello Statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
9: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
8: Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa ed a 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
8: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
9: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
8: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
3: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marrà. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione. Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero a Sieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Lunedì 29 giugno alle 21.30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cui di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia giovedì 2 luglio alle 20 con ingresso dalle 19.30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978. Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via Provinciale, che come per altri eventi sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dal comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione: il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale, il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena. Il ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero Assieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità.
4: Per la nuova rubrica di Radio Mugello Aspettando Contropiede d'Estate, questa volta parliamo di una società che nell'ultimo anno è stata, diciamo, ferma ai box, ma è sempre attiva e lo sarà, credo, anche nel prossimo futuro. Stiamo parlando del Sant'Agata e siamo a telefono con il suo presidente Massimo Castelli, al quale diamo il ben trovato. Buonasera Massimo.
5: Buonasera a tutti, salve, mi fa molto piacere essere contattati da voi. Niente, noi poche parole.
4: Ecco, abbiamo lavorato direttamente senza le domande. È una dichiarazione la tua. Dici quello che sta succedendo, appunto dopo l'anno di chiusura dell'attività agonistica. Danilo, quando l'abbiamo ospitato, tuo fratello, quando l'abbiamo ospitato qualche mese fa in contropiede lunedì sera, ci disse che vi stavate riorganizzando, anche se lui per il momento mi sembrava fosse un po' defilato. Cosa c'è di nuovo? Cosa ci puoi dire?
5: Allora, ho detto, io parto da solo e vo avanti per la mia strada, perché comunque tutto quello che è successo nell'anno scorso, da persone che hanno visto, vissuto e lavorato e contribuito nella società del Sant'Agata, vedere una squadra, una società che si ferma per miliardi di motivi dopo 25-28 anni è un po' una cosa abbastanza triste. Legato alla famiglia Castelli, mi sono sentito in debito, mi sono sentito obbligato, mi sono sentito un po' costretto a non lasciar andare e a non lasciar morire tutto, perché comunque per me i colori gialloverdi hanno un'importanza estrema. E quindi già l'anno scorso con Danilo, che comunque mi disse che mi avrebbe dato carta libera, e quest'anno mi ha detto fai quello che vuoi, perché comunque mio fratello è diventato babbo, dopo tanti anni ha avuto un po' di mollo, di rilascio dopo tutto quello che ha fatto. Mi sono preso in mano il tutto, ho rifatto una società con persone molto importanti all'interno, e ci siamo detti ok, si riparte da zero, ma si riparte con i ragazzi. E questo te la faccio breve: tra qui e il prossimo anno il Sant'Agata tornerà a giocare anche in terza categoria.
4: Quindi già due buone notizie. Allora partiamo dalla prima: c'è questa squadra juniores provinciale?
5: C'è.

0: vengono da società in cui non sono stati ricontattati, non sono stati riconfermati, magari ragazzi giovani, inesperti, gli fanno delle proposte un po' a mezza strada, dove gli viene proposto di giocare subito in terza categoria, viene proposto di giocare, e quindi tanti ragazzi musellani presi a giro in diverse società.
1: Benissimo, e questo appunto partirete per quanto riguarda lo staff, ci siete qualcosa, allenatore e compagnia bella?
0: Sì, l'avete già visto sui social, Tamburo Antonio è il nostro primo allenatore, poi composto da una triade importante. Loro due, il primo e il secondo, sono stati presi
1: Benissimo.
0: direttamente dalla federazione perché patentati, Antonio sta facendo anche il corso quello aggiuntivo,
1: Ho
0: quindi
1: capito.
0: ragazzi giovani, nuove proposte, nuove esperienze e nuovo progetto. Ci
1: Benissimo,
0: stava bene, ci stava benissimo loro.
1: benissimo. E senti, per quanto riguarda la terza, quindi ne parliamo tra qualche mese. Anno
0: Ti devo dire che già in pentola bolle roba,
1: nuovo? Eccoci.
0: perché Sant'Agata deve non, logicamente non per il 2026-27,
1: Ho
0: sarà
1: capito.
0: sicuramente per il 27-28, e te lo dico, cioè, fortemente, lì ritornerà anche in base il grande fratellone
1: Ho
0: come
1: capito,
0: in questi
1: ho
0: anni ha rimesso in moto, ha fatto tutto,
1: capito.
0: e
1: Beh.
0: quindi stai tranquillo, la voglia tornerà anche a lui. Io gli ho promesso che il prossimo anno, se non il prossimo anno, fra 2 anni, si rimette in moto e torneremo
1: Ho
0: dove c'era.
1: capito,
0: Tranquillo.
1: si è preso un periodo sabbatico, ma insomma la passione
0: La voglia, lui è il mio tesoriere.
1: benissimo.
0: Oggi, in questo momento, mi fa da tesoriere e stai tranquillo, e gliel'ho già anche detto, ho detto si vive sopra e sotto. Lui, piano piano, con calma, la voglia tornerà e tornerà a far brillare i colori di Sant'Agata, come ha sempre fatto.
1: Bene, ringraziamo il presidente del Sant'Agata Massimo Castelli e
0: Grazie
1: auguriamo
0: a voi.
1: naturalmente in bocca al lupo sia per i
0: Forza
1: ragazzi,
0: giallo-verdi, forza giallo-verdi sempre.
1: soprattutto.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 8448 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.

0: Com.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
14: No matter what.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto!
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio
6: a The Lodge Farm. Giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
7: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 4711207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C e più CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
2: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 15.
7: Radio Mugello Notizie.
8: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero a Sieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
9: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema Sotto le Stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia giovedì 2 luglio alle 20 con ingresso dalle 19:30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978. Venerdì 3 luglio alle 21 in occasione della rassegna Estate in Musica 2026 al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano The Ladders Beatles Live Tribute. Da oltre 10 anni Ladders portano in scena i più grandi capolavori dei Beatles in tutta Italia e all'estero. La rassegna musicale patrocinata dal Comune di Scarperia e San Piero, ingresso gratuito al concerto. L'associazione Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicchio, con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo e la Proloco di Vicchio, presenta Estate sul Lagoon, una serie di spettacoli che si terranno dal 3 luglio all'8 agosto presso la struttura La Baracchina sul Lago di Montelleri, gestita dalla Proloco. Un'oasi di refrigerio in cui si potranno trascorrere una serie di serate di musica, teatro, storytelling, poesia. Il primo appuntamento in calendario è venerdì 3 luglio, quando è in programma Vari Età con il Teatro Idea. Dalle 19:30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442042. Gli spettacoli a ingresso libero inizieranno alle 21:30. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo Orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A The Lodge Farm. Giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello. 1, 2

www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione. Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi.
3: Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19:30. Alle 20:45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21:15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23:15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Lunedì 29 giugno alle 21:30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'Orta. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 16 e 30 minuti.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto, alzamoto 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata. Accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco Gattino, zona Mugello, 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazzino. magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce e acqua al lago artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331-7024-373. Offresi per taglio erba 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore 350-8380-482.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
0: 334-7988-000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Radio Mugello.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione. Auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello Statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassia visiterà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonimo via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Lunedì 29 giugno alle 21.30 la pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio è il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica, pediche e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
6: Venerdì 24 luglio al Mozart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 4178.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Buon lunedì da Radio Mugello.
11: Papà, non ti hai l'occhito?
12: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
3: Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria Pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'Arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con l'apericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia giovedì 2 luglio alle 20 con ingresso dalle 19.30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978. Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via provinciale, che come per altri eventi sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dal comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione: il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale, il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena e il ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero a Sieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio, sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: State con noi e state con Radio Mugello. Radio

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Persiste il campo di alta pressione, ma aumenta l'instabilità con possibilità di piogge temporali sulle zone interne, fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto. Martedì 30 giugno sono possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne associati a colpi di vento e grandinate. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di martedì per quasi tutta la regione ad esclusione di costa e isole. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 39500 al chilometro 39700 fino al 30 settembre 2026. Per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche, anche sostanziali, nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
3: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piera si avviterà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento movimento umanitario al mondo presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Lunedì 29 giugno alle 21.30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito, con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo, le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della Biblioteca Comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la Biblioteca Comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries, a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della Biblioteca Comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero.
4: Per la nuova rubrica di Radio Mugello Aspettando Contropiede d'Estate, questa volta parliamo di una società che nell'ultimo anno è stata, diciamo, ferma ai box, ma è sempre attiva e lo sarà, credo, anche nel prossimo futuro. Stiamo parlando del Sant'Agata e siamo al telefono con il suo presidente Massimo Castelli, al quale diamo il ben trovato. Buonasera Massimo.
5: Buonasera a tutti, salve, mi fa molto piacere essere contattati da voi. Niente, noi poche parole,
4: ecco,
5: abbiamo,
4: esatto.
5: Parte, abbiamo, abbiamo parte... lavorato
4: bravo. Direttamente, sì. Senza le domande, è una dichiarazione bravo. Della tua. Dici quello che sta succedendo, appunto dopo l'anno di chiusura dell'attività agonistica, Danilo, quando l'abbiamo ospitato, tuo fratello, quando l'abbiamo ospitato qualche mese fa in contropiede lunedì sera, ci disse che vi stavate riorganizzando, anche se lui per il momento mi sembrava fosse un po' defilato. Cosa c'è di nuovo, cosa ci puoi dire?
5: Allora, ho detto, io parto da solo e vado avanti per la mia strada, perché comunque tutto quello che è successo nell'anno scorso, da persone che hanno visto, vissuto e lavorato e contribuito nella società del Sant'Agata, vedere una squadra, una società che si ferma per miliardi di motivi dopo 25-28 anni è un po' una cosa abbastanza triste. Legato alla famiglia Astelli, mi sono sentito in debito, mi sono sentito obbligato, mi sono sentito un po' costretto a non lasciar andare e a non lasciar morire tutto, perché comunque per me i colori gialloverdi hanno un'importanza estrema. E quindi già l'anno scorso con Danilo, che comunque mi disse che mi avrebbe dato carta libera, e quest'anno mi ha detto fai quello che vuoi, perché comunque mio fratello è diventato babbo, dopo tanti anni ha avuto un po' di mollo, di rilascio dopo tutto quello che ha fatto. Mi sono preso in mano il tutto, ho rifatto una società con persone molto importanti all'interno, e ci siamo detti ok, si riparte da zero, ma si riparte con i ragazzi. E questo, te la faccio breve, tra qui e il prossimo anno il Sant'Agata tornerà a giocare anche in terza categoria.
4: Quindi già due buone notizie. Allora partiamo dalla prima, c'è questa squadra juniores provinciale?
5: C'è questa squadra juniores provinciale, e attualmente già ci sono 27-28 ragazzi già ufficiosi. Già sui nostri canali social potete osservare, potete vedere che comunque il presidente rigira e ricondivide sempre tutte le cose, ma siamo già a un buon punto.
4: Ecco, e per quanto riguarda, molti vengono da San Piero se non sbaglio?
5: Sì, molti vengono da San Piero, ma tanti altri vengono da società in cui non sono stati ricontattati, non sono stati riconfermati, magari ragazzi giovani, inesperti, gli fanno delle proposte un po' a mezza strada, dove gli viene proposto di giocare subito in terza categoria, viene proposto di giocare, e quindi tanti ragazzi mugellani presi a giro in diverse società.
4: Benissimo, e questo appunto partirete per quanto riguarda lo staff, ci sa dire qualcosa, allenatore e compagnia bella?
5: Sì, l'avete già visto sui social, Tamburro Antonio è il nostro primo allenatore, poi composto da una triade importante, loro due, il primo e il secondo, sono stati presi direttamente dalla federazione perché patentati, Antonio sta facendo anche il corso quello aggiuntivo, quindi ragazzi giovani, nuove proposte, nuove esperienze e nuovo progetto.
4: Benissimo.
5: Ci stiamo benissimo loro.
4: Benissimo. E senti, per quanto riguarda la terza, quindi ne parliamo tra qualche mese, anno nuovo?
5: Ci devo dire che è già in pentola bolle roba.
4: Eccoci.
5: Perché Sant'Agata deve non, logicamente non per il 2026-27, sarà sicuramente per il 27-28, e te lo dico, cioè, fortemente, lì ritornerà anche in base il grande fratellone anni ha rimesso in moto, ha fatto tutto. Beh. E quindi stai tranquillo, la voglia tornerà anche a lui. Io gli ho promesso che il prossimo anno, se non il prossimo anno, fra due anni, si rimette in moto e torneremo dove c'era.
4: Si è preso un periodo sabbatico, ma insomma la passione,
5: la voglia, lui è il mio tesoriere. Oggi, in questo momento, mi fa da tesoriere, e stai tranquillo, e gliel'ho già anche detto, si vive sopra e sotto. Lui piano piano, con calma, la voglia tornerà e tornerà a far brillare i colori di Sant'Agata, come ha sempre fatto.
4: Bene, ringraziamo il presidente del Sant'Agata Massimo Castelli e auguriamo naturalmente in bocca al lupo sia per i ragazzi.
5: Forza giallo-verdi, forza giallo-verdi sempre.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
0: Sono le 19:03.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001-624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello,

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Ba ba ba ba. Mm-hmm, mm-hmm. Aha, aha.
3: Oh, this is the
4: Baba.
3: Kannst du den Trompeten mal mit einstarten?
4: Aha. I warn you about my secret. I'm going to expose. I create that to your bodies, to your minds, souls.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Buonasera, buonasera e buon lunedì. State guardando per caso Brasile-Giappone? Sì, partita interessante, molto molto interessante. La seguiremo insieme. Fabio Orgoglio con voi in questo lunedì 29 giugno, un caldissimo lunedì. Ci siamo sentiti anche questa mattina, ancora più caldo, adesso insomma un pochino meno, beh, insomma, però sempre caldo è, d'altronde qui in questi giorni va così, in questi giorni va così. Cerchiamo di rinfrescarci, magari che ne so, se state cenando un bel bicchiere d'acqua fresco, se siete nel vostro bar preferito con un fresco aperitivo. Ma soprattutto con la musica, la freschissima musica di Radio Mugello, estate 2026, estate con Radio Mugello. Sigla? Sigla? Vai di sigla, yo! Eiepa! Radio Mugello presenta quello del lunedì. Presenta! Sì, c'è! Non c'è! Non c'è! Pa, pa, ra, ra.
1: Divertimento assicurato.
0: Claro che sì.
1: Ma

Fabio Orgoglio c'è, questo l'avete capito, e Nick Lascialfari e Gabri Colò assenti. Però insomma ci daremo da fare, avremo anche un ospite musicale questa sera, insomma noi ci siamo. Radio Mugello sempre presente, Radio Mugello che la colonna sonora della vostra giornata, della vostra serata e anche del vostro lunedì sera. Arriva il Lenny Kravitz, vi va un Lenny Kravitz a quest'ora? Mi sembra l'ora giusta per un Lenny Kravitz. Vai! Ehi!

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.

interessante, direi molto interessante questo Brasile-Giappone, calcio, campionati mondiali. Siamo ai sedicesimi di finale. Qui non ci sono prove d'appello, qui sono gare a eliminazione diretta. Era passato in vantaggio il Giappone e al 56esimo, quindi nel secondo tempo, il Brasile ha pareggiato. Siamo sull'1-1 e siamo al 71esimo. Vi terremo aggiornati sul risultato di questo match. Nel primo tempo il Brasile ha fatto molta molta fatica, poi dopo chissà, magari nel secondo tempo, nell'intervallo, il buon Carletto Ancelotti avrà fatto qualche ritocco, avrà un attimino rimesso a posto la squadra. Comunque tant'è che siamo sull'1-1 e partita però che almeno nel primo tempo era molto molto interessante. Radio Mugello, Fabio Orgoglio insieme a voi, state con noi perché vi terremo aggiornati anche per quello che riguarda i mondiali di calcio.

Lasciatemi salutare gli amici e le amiche dell'organizzazione della società sportiva, della polisportiva di Sassoleone. Dov'è Sassoleone? Cioè, ne abbiamo parlato, abbiamo avuto ai nostri microfoni il presidente Lorenzo, che insomma ci ha spiegato un po' della loro attività. Ieri eravamo là a casa loro, c'è stato un bel incontro di calcio tra le vecchie glorie, c'erano anche dei giocatori del Bologna. Insomma, due formazioni in campo, le vecchie glorie del Sassoleone, in campo c'era anche il Fabio Orgoglio, ecco, insomma, nel secondo tempo è entrato il Fabio Orgoglio anche, insomma, abbiamo vinto 3-2 contro le vecchie glorie del Bologna, miste con All Stars Castel del Rio. Ci siamo divertiti, poi abbiamo mangiato tutti insieme, bello, una bellissima giornata all'insegna dello sport, del divertimento, bello. Ciao Sassoleone, è stato bello stare insieme a voi, grazie di tutto, abbiamo mangiato bene anche.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

sì, dai, Monghi d'Oro è vicino a Sassoleone, ne abbiamo parlato poco fa. Monghi d'Oro, vabbè, si trova a pochi chilometri dal passo della Raticosa, in Emilia, in provincia di Bologna. Invece Sassoleone, dove eravamo ieri, si trova sempre nel comune, sempre in provincia di Bologna, comune di Casal Fiumanese, vicinissimo alla Romagna, vicinissimo anche alla Toscana, insomma è un po' un crocevia tra Toscana, Emilia e Romagna. Tutto questo per dire, vabbè, Gianni Morandi non c'era ieri, c'era però il maestro Fiosanotti ospite, e poi c'era anche lui, il grande Nearco, che insieme a Enrico Ciaccio hanno animato il pre, durante e dopo partita. Ce l'abbiamo, insomma, Nearco, che è uscito da pochissimi giorni con il nuovo singolo, bellissimo, nuovo singolo che si chiama Abbiamo una vita sola. Nearco, Radio Mugello.

Le 20:45 a Radio Mugello e anche a casa vostra. Buona estate a tutti voi, buona estate. Fabio Orgoglio qui insieme a voi a tenervi compagnia in questo bel lunedì sera. E cosa abbiamo adesso? Abbiamo tra pochissimo avremo il nostro ospite musicale. Abbiamo un graditissimo ospite che ci porterà la sua nuova canzone. Non vi dico altro, arriverà con il suo nuovo singolo, uscito da pochi giorni, anche lui, insomma. E quindi abbiamo siete, lo sapete, dai, perché ve l'ho già preannunciato chi avremo oggi come ospite. Non lo sapete? State lì allora, state lì che tra pochissimo sarà con noi. Non temete, tra pochissimo sarà con noi.

Mahmood con questa canzone lo abbiamo conosciuto, sì, si è fatto conoscere dal grande pubblico e da allora non si è più fermato. A Radio Mugello con il Fabio Orgoglio, buon lunedì sera!

0: Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.

0: something I want to talk about.
1: Giancarlo, hai seguito un po' Brasile e Giappone?
2: Intanto lasciami salutare.
1: Buonasera
2: Giancarlo Benedicetti, ospite dal grande Fabio Orgoglio stasera.
1: Grazie del grande.
2: Sei 1,80 m anche te. Quanto
1: quando
2: sei?
1: Sono seduto sono più basso.
2: grande. Oddio, scusa, ho picchiato con la mano sul tavolo. È un'abitudine, sai, io sono
1: picchi ragazza. Sul tavolo, tu
2: sono
1: di solito,
2: un ragazzaccio, io sono
1: di solito picchi sul tavolo.
2: Che mi dicevi, scusami?
1: No, avevi seguito un po' nel Brasile e Giappone?
2: No, non ho seguito per assolutamente nulla. Io non sono un grande amante del calcio e avrei seguito se ci fosse stata la nazionale italiana.
1: L'avremmo seguita tutti. Comunque
2: 12 anni che non abbiamo quel problema lì, Fabio. Sai cosa guarderò? Magari la finale, vediamo chi c'è in finale, ma non sono amante del calcio.
1: Intanto questa comunque è una partita interessante. Allora, diciamo, insomma, era passato in vantaggio il Giappone. Il Brasile aveva pareggiato e nei minuti di recupero è passato in vantaggio il Brasile.
2: Dai, addirittura.
1: Siamo 2-1 per il Brasile. Mancano pochi secondi alla fine.
2: Il risultato dovrebbe essere giusto quello, secondo me.
1: Hai visto quante
2: squadre africane che sono passate ai sedicesimi?
1: Ma anche il Giappone nel primo tempo aveva giocato molto meglio del Brasile.
2: Adesso
1: il secondo non l'ho visto, il secondo tempo. Vedremo un attimino, seguiremo l'Italia, la seguiremo magari prossimamente.
2: Sì, speriamo.
1: Giancarlo, rimani con noi naturalmente perché abbiamo la tua nuova canzone da ascoltare.
2: È uscita
1: pochi giorni fa, sì. Quindi state qui, c'è Giancarlo Benedicetti con noi.

0: finita. Brasile-Giappone, ha vinto il Brasile 2-1. Quindi la squadra di Carletto Ancelotti va agli ottavi di finale.
1: Grande Carletto, bravo.
0: Ed io che sono Carletto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta nel letto.
1: Te la ricordi questa canzone?
0: Sì, sì, me la ricordo. Ha tremato un pochino il Brasile, però alla fine credo che il Giappone possa uscire a testa alta poi alla fine.
1: Ebbene, certo, se ha fatto questa bella figura, se ha fatto questa bella figura contro il Brasile, beh, dai, qui stiamo parlando con squadre blasonate, insomma, dai, nella storia dei mondiali, no?
0: È vero. Ma noi non siamo qui per parlare di calcio. Più tardi con Giancarlo Benericetti vogliamo ascoltare la tua nuova canzone.
1: Parliamo di musica.
0: Più tardi lo faremo con molto piacere.
1: Grazie.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello Statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
3: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
2: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema Sotto le Stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la biblioteca comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della biblioteca comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la biblioteca comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della biblioteca comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: abbiamo un Giancarlo Benericetti che ha caldo. Ha molto caldo.
1: Però come la famosa pubblicità, te la ricordi, Fabio?
0: Antonio. Fa caldo. Bellissima fa caldo. Quella ragazza lì, tra l'altro.
1: Sì, sì, molto bella. Vedi come ti ricordi le ragazze belle, te, Fabio? Ce l'hai scolpite nella mente.
0: Vabbè, insomma, era una pubblicità che si ricordava anche per quello.
1: Per quello, come un'altra pubblicità che si ricordava è quella che verniciava con quella vernice speciale una minigonna e lui gli diceva: brava, come sei brava a verniciare. Ti ricordi della Saratoga? Faceva la pubblicità, non te la ricordi?
0: Saratoga? No, ma quella che verniciavano. Mi ricordo, sì, della Saratoga, la signorina con tutta vestita di pelle.
1: Sulla scala?
0: No, era vestita di pelle. Quella del silicone. Quella che...
1: E invece quella che ricordo io è quella che verniciava con questa vernice che si può verniciare senza. Sulla ruggine, no?
0: Abbiamo fatto un po' di pubblicità anche alla Saratoga,
1: certo,
0: dai, ma chi se ne frega?
1: Vecchie aziende.
0: Giancarlo, allora, è uscito il tuo nuovo disco?
1: È uscito questo nuovo singolo giovedì scorso, è stato pubblicato e...
0: Bello.
1: Mi fa piacere perché vedo viene apprezzato, mi sono arrivati tantissimi messaggi per questa canzone. E allora sono contento, veramente. Sì, veramente.
0: Dopo naturalmente ce la riascolteremo.
1: Certo.
0: Intanto però io andrei con una camminatina. Cosa ne
1: facciamo
0: dici,
1: una
0: Giancarlo?
1: Camminatina?
0: Facciamo una camminatina.
1: Dai, facciamo una camminatina.
0: A Radio Mugello, Giancarlo Benericetti, una camminatina.

0: Una camminatina, Giancarlo Benericetti, questo è il tuo penultimo singolo. Esatto, il tuo penultimo singolo.
1: Era un po' tipo, che tipo sei, un tormentoncino estivo, no? Esce con questo nuovo, abbiamo cambiato, sono tornato un po' in un discorso un po' cantautorale, sai?
0: Carino anche il video di
1: questa. Questo è molto bellino questo video. Stiamo pensando di fare un videoclip anche su questo nuovo, che per ora non c'è, vediamo, dai. Questa ragazza carissima che mi ha fatto il video di una camminatina, Giada, è bravissima, che la saluto, non so se sarà in ascolto.
0: Certo che sarà l'ascolto.
1: Carissima persona, e ha avuto dei piccoli problemi e non ha potuto adesso pensare a farmi un video, ma me ne ha parlato l'altro giorno, mi ha detto: Giancarlo, se mi viene un'idea, non ti prometto nulla, ma ci sta che lo possiamo fare, dai. Quindi può darsi arrivi anche un videoclip su questa nuova canzone.
0: Tra pochissimo a Radio Mugello ascolteremo tutti insieme il nuovo di Giancarlo Benericetti. Ricordiamo il titolo?
1: Una risposta.
0: Qui su Radio Mugello, tra pochissimo, ma ora Madame.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: with me. Lo facciamo un po' sospirare il tuo nuovo singolo. Cioè, no, gli amici l'hanno già ascoltato in tantissimi, ma invece coloro che ancora non l'hanno ascoltato, questa sera lo facciamo un pochino sospirare. Siamo qui con Giancarlo Benericetti, tra pochissimo ascolteremo tutti insieme la tua nuova canzone. Allora, è stata un lungo lavoro, giusto?
1: È stato un lungo lavoro, diciamo, è stata rimandata per alcuni motivi, vari motivi. Doveva essere fatta addirittura a inizio dello scorso anno, poi per varie cose è slittata. Sì. E poi diciamo che c'è stato un lavoro di equipe. Stavolta ho cambiato un pochino, diciamo, lì.
0: Ricordiamo chi ha collaborato.
1: Senti, questa è stata una collaborazione Toscana-Sicilia, perché l'arrangiamento è stato fatto da Alfio Cantarella,
0: che salutiamo.
1: Ciao Alfio, non so,
0: salutiamo entrambi.
1: In ascolto, lui è, nel 2020 aveva preso una mia canzone che avevo scritto io, Le canzoni d'amore, per mettermi nel suo disco. È nata un'amicizia, anche se in lontananza non ci siamo mai incontrati realmente, ma siamo amici. E avevo questo singolo fermo e ho detto: Alfio, ti mando una con la chitarra, così col telefonino, così senti questo singolo se ti piace. Gli mandai questa traccia, gli era piaciuto, dice: prova a farti un arrangiamento io, Giancarlo. Mi ha mandato la bozza all'arrangiamento e mi è piaciuta subito, perché ha indovinato perfettamente qual era nella testa mia la canzone,
0: bene.
1: Ce l'avevo. È stato bravo lui insieme a Nando Marchetti. Poi abbiamo registrato le voci al 70-70 qua da Luca Fanti, poi ha mandato le voci registrate giù al NA Studio in Sicilia, di Alfio e di Nando, che hanno fatto sia il mix, e hanno mixato il pezzo,
0: bene.
1: Hanno fatto l'edizione, l'hanno messo in uscita, e quindi sono contento. È stato un lavoro così.
0: Venuto bene. Dai, io molto bello.
1: Incontrando il pezzo,
0: molto bello.
1: È stato azzeccato proprio anche l'arrangiamento giusto.
0: Grande Giancarlo Benericetti col suo nuovo singolo, che l'ascolteremo tra pochissimo.
1: Benissimo.

0: Yeppa Yeppa lo vorrei dire, anche se lo Yeppa Yeppa è di Nearco, insomma, avrebbe l'esclusiva lui, ma mi ha dato il permesso per utilizzare il suo Yeppa Yeppa. Lo Yeppa Yeppa lo diciamo di solito quando arriva il Karaoke Champions, perché adesso c'è il Karaoke Champions. Allora sigla! Yeppa Yeppa Yeppa Yeppa. Oh Yeppa Yeppa.
1: Sotto un cielo blu con le stelle che brillano.
0: E Yeppa Yeppa Yeppa Yeppa.

0: Ci spostiamo in Versilia, ci spostiamo in quel di Massa, in quel di Carrara. Massa per la precisione.
1: No, Carrara, anche Carrara, vai.
2: Massa e Carrara.
0: Massa e Carrara, benissimo. Allora, avevo senza volere, questa volta avevo indovinato. Dove abbiamo sicuramente Morris Maggini, dove abbiamo sicuramente Lucia Sansone, che salutiamo.
2: Ciao.
0: E anche altri ospiti. Benvenuti, ben ritrovati. Abbiamo qui con noi Giancarlo.
3: Buonasera, ciao.
0: Abbiamo Giancarlo Benericetti che vi saluta.
3: Ciao, buonasera.
1: Ciao, benvenuti.
0: E allora, che si dice di bello in quel del Karaoke Champions?
1: Allora, di bello si dice che abbiamo passato un bel weekend sulle montagne di Lucca, della Garfagnana, diciamo così.
0: Sì, perché poi tra l'altro io, carissimo Morris, vorrei farti da parte di tutti noi gli auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
0: Te li ho fatti in privato, ma te li voglio fare anche qui davanti, anche da parte degli ascoltatori e ascoltatrici, ecco, perché il Morris Maggini ormai fa parte della famiglia di Radio Mugello, come del resto anche Lucia Sansone, insomma, il Karaoke Champions in generale, insomma, siamo ormai una coppiata
1: siamo una famiglia allargata,
2: dai. Esatto.
0: Come abbiamo passato il compleanno, Morris?
1: Ma il compleanno l'ho passato nelle montagne della Garfagnana, esattamente a Retignano.
0: Sì, lo so.
1: Dove sia per il mio compleanno venerdì, sia per il sabato, c'è stato l'ottimo Retignano in Festival.
0: Lo so, sì.
1: Ah, lo sai già molte cose.
0: Sapevo che in occasione del tuo compleanno ci sarebbe stato anche. Cioè, non è che l'hanno fatto perché c'era il tuo compleanno.
1: Chiaro.
3: Al Fabio non sfugge niente.
1: No, e ti faccio dire tutto da uno degli ospiti, sì. Perché è l'acqua sana, il corpo sano del Retignano in Festival, signori, Francesca Poli.
0: Grande Francesca, grande.
4: Buonasera.
0: Ben ritrovata, come stai?
4: Sto benissimo, abbiamo passato giusto un weekend da favola.
0: Bene.
4: Abbiamo festeggiato alla grande Morris Maggini, che ha fatto i 30 anni per gamba, lo possiamo dire?
2: Sì.
4: Correggo, perché non siamo in Garfagnana, ma siamo in Alta Versilia. Retignano è a 20 minuti dal mare, e ne abbiamo fatto assaggiare la ottima cucina retignanese, il tordello.
0: Me ne avevi parlato.
1: Fabio, sentisti che tordelli?
0: Me ne aveva parlato perché ci sentimmo già qualche settimana fa e volevo venire poi dopo. Che volete farci? Non è che possiamo andare dappertutto, insomma, poi per il compleanno di Morris sarei venuto proprio anche volentieri, ma me lo racconterete voi.
4: Abbiamo festeggiato la grande, abbiamo anche strapigliato un po' il pubblico con qualche improvvisazioni. Ci siamo divertiti.
0: Bene.
4: Cantando anche la canzone forte di Morris, gli ACDC.
0: Vai, Morris, accennane un frammento.
1: Non accenno proprio niente.
0: Ecco,
1: ho 60 anni e 3 giorni, posso fare quello che voglio.
0: Va bene.
4: Ci siamo divertiti, abbiamo ascoltato delle ottime voci.
0: Bene.
4: Sono venuti da oltre confine proprio per la nostra collaborazione con la Karaoke Champion, perché è nata questa collaborazione che ci ha fatto crescere come una grande famiglia, con la Lucia.
0: Bene.
4: E quant'altro. E proprio per la nostra collaborazione sono arrivati cantanti anche proprio da Carrara, La Spezia, Lucca, Firenze.
0: Bellissimo.
4: E abbiamo già accordi per la Karaoke Champion 5.
0: Benissimo. Sempre avanti.
4: Fanno già le domande. Sempre avanti, ma indietro. E felice di questa manifestazione di quest'anno, con degli ottimi cantanti, una giuria tecnica importantissima.
0: Bene.
4: E quindi non posso altro che dire di essere fiera di avere con me Lucia e Morris.
2: Grazie.
4: come due fratelli che mi accompagnano, ormai mi hanno adottato.
1: Reciproco, è reciproco.
2: Anzi, vorrei aggiungere una cosa, sì. Io e Morris al Rettignano avremmo dovuto fare un duetto.
0: Lo facciamo stasera, purtroppo... lo facciamo stasera allora, dai.
1: Ma non direi proprio, non direi proprio. Anche perché il duetto fatto in radio, ti spiego, nostro, sarebbe riduttivo, perché io devo mettermi una parrucca.
0: I famosi ricci e poveri.
1: I ricci e poveri, esatto. Esatto, solo che la regina del Karaoke Champions capisce, ha detto andate voi che io mi devo riposare.
2: Sì.
1: E quindi lei non è venuta. Ma vuoi sapere chi ha vinto?
0: Allora, certo che lo vogliamo sapere.
1: Lo vuoi sapere?
0: Lo vogliamo sapere.
1: Allora, siccome abbiamo in collegamento anche la persona che ha vinto.
0: Vabbè, ma questa sera è una sorpresa dietro l'altra, eh?
1: Esatto. Allora io annuncerei questa persona dicendole di pure quello che vuoi.

0: Vince,
1: ciao!
0: Vince sempre lei, vince sempre lei, mannaggia, però siamo contenti, questo è una non è che ci dispiace che tu Jennifer sei una vincente, anzi è bello, perché così insomma ci si risente e risentiamo la tua bella voce. Come stai Jennifer?
1: Bene, tutto a posto, te come stai?
0: Tutto a posto, allora lo ricordiamo, Jennifer Barilli, vincitrice dell'ultima edizione del Karaoke Champions e anche
2: di del Rettignano in Festival.
0: Ebbene sì, ebbene sì. Bene, bene. Ah, complimenti. Ormai
1: grazie infinite.
0: Bisogna fare spazio in casa per tutti i trofei, eh?
2: La mensola, la famosa mensola delle coppe.
0: Ebbene sì, ebbene sì.
2: Ma sai Fabio una cosa? Stanno cominciando a chiamarmi per avere informazioni sulla Karaoke 5.
0: Sì.
2: E la prima cosa che mi chiedo è: c'è mica la Barilli?
1: No, non è vero.
2: E io mi tocca dirgli di no per farli scrivere, capito?
0: Ma no, ma alla fine
1: non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero.
0: Allora, a parte che non ci sarebbe niente di male gareggiare anche con una persona, cioè con diverse persone di altissimo livello, ecco. C'è solo da essere felici, ecco, a salire sul palco che è calcato da persone che cantano bene, ecco.
3: Certo. Anzi, è più competitiva la cosa.
0: Indubbiamente, indubbiamente.
1: È vero, però insomma, nel senso, no, io sono molto contenta, chiaramente è una aggiunta in più al mio curriculum che Morrison dovrà sistemare. Perché adesso dobbiamo aggiungerci qualche voce, chiaramente.
0: Certo.
1: Però ecco, sì, è stata... Più che altro, sai cosa? Una cosa fondamentale di questo festival che ho ritrovato un'altra volta. Questa veramente grande famiglia con queste persone che comunque sono state molto carine, molto gentili, a partire da... i ragazzi che insomma gli speaker, no? Che hanno preparato le basi per noi, certo. Ci hanno fatto fare il sound check, sono stati carinissime tutti, gentile anche la gente che era lì che insomma ci ascoltava cantare,
0: bene.
1: Complimenti di tutti, una sana competizione anche tra le persone che praticamente noi non conoscevamo, no? Perché sì, è vero che c'era qualcuno della Champions, però il numero dei partecipanti era superiore chiaramente a noi, sì. Quindi è stata una bellissima, un'altra famiglia, un'altra cosa bella, insomma, tra l'altro ora ti hanno detto che si fondono anche insieme, no? Perché
0: certo,
1: Hanno queste collaborazioni,
0: certo.
1: E quindi per noi che partecipiamo è anche un incentivo in più per partecipare, perché alla fine sì, fai una competizione, fai una gara, c'è l'emozione, però sei anche abbracciato e tenuto per mano da questi tre grandissimi, direi io, perché se lo meritano,
0: sì.
1: Organizzatori che insomma ci tengono veramente per mano, ci danno i loro consigli, si emozionano con noi, ci abbracciano, però ti dico una cosa, Fabio, questa te la devo dire,
0: sì.
1: Quando hanno detto che avevo vinto,
0: sì,
1: io non l'ho visto, però Morris era da filmino in faccia. Perché?
2: No, non posso dire per radio la prima frase che ho detto. Però comincia con rotto le puntini puntini.
0: Ma no, diceva per scherzare. Per curiosità, Jennifer, quale canzone hai portato?
1: Io chiaramente subito la prima sera ho cantato Almeno tu nell'universo.
0: Beh, insomma, è un po' il tuo cavallo di battaglia, se vogliamo, ecco.
1: Proprio sì, è che va bene, giustamente quella è una delle canzoni migliori che faccio. E poi la seconda sera ho cantato Woman in Love di Barbara Streisand.
0: Anche quella ti riesce molto bene, ecco.
1: No, ma anche quella è stato un grande consiglio avuto dalla Karaoke Champions, dalla Lucia,
2: non confondiamo, dalla Lucia.
1: Sì, vabbè, comunque la Lucia era un giudice, e Almeno tu nell'universo dall'altro giudice, chiaramente, che mi ha valutato,
0: sì, certo,
1: alla
0: sì.
1: Karaoke Champions, che appunto è la Francesca lì, e che mi aveva chiesto se avessi partecipato di portare questa canzone, perché secondo lei era molto bella,
0: certo,
1: infatti insomma tutti i giudici sono rimasti molto colpiti. Mi ha fatto piacere mi ha fatto piacere tutto, chiaramente, però l'emozione delle persone, lo sai Fabio, te l'ho sempre detto, canto certo. Perché io mi emoziono e vorrei trasmettere la mia emozione anche alle altre persone e fargliela sentire, ed evidentemente ecco, questo mi sta riuscendo e forse è più importante di tutte le coppe, di tutti i soldi, certo, hai capito quello che ti voglio dire, questo per me è importante.
0: Ricordiamo che Jennifer sta preparando una canzone, insomma è già un inedito, esatto, che insieme a Max Di Chiara, anzi ma è Max Di Chiara che l'ha scritta, e io ne ho ascoltato un pochino così, ed è molto bella, molto, veramente molto bella.
2: Beh Fabio, non solo sta preparando l'inedito, sta preparando anche il Tour Music Fest e sta preparando anche la finale del Cantagiro, la signora.
0: Benissimo, quindi
2: la signora l'ho detto per un motivo ben preciso, perché dal primo di gennaio, devi sapere, a oggi l'unica persona che ha battuto la Jennifer Barilli è stato Michael Crott, quello che l'ha chiamata signora.
0: Bene, dai. Morris, io ricorderei, insieme alla Lucia, anche i contatti, perché già, insomma, state già lavorando per la prossima stagione del Karaoke Champions, quindi ricorderei i contatti, anche spererei magari che anche qualche amico del Mugello venisse a partecipare. Ecco.
2: Ma guarda, stiamo preparando la Karaoke 5, la Champions 5, ma sarà una rivoluzione completa. Stiamo affinando tutti i dettagli, stiamo preparando delle novità veramente grosse. E il contatto è solito, la pagina Facebook oppure il telefono è 351-932-4967. Però vorrei far dire qualcosa anche a Lucia, perché va bene che si riposa la regina, però insomma.
0: Sì.
4: No, vabbè, siete stati bravissimi ad esporre tutto, per cui non ho interrotto la nostra campionessa, perché giustamente voleva il suo spazio ed era giusto lo avesse. E niente, noi siamo molto orgogliosi di queste voci che stanno venendo fuori e che ovviamente vanno fuori, dimostrazione il Retignano in Festival, il Cantagiro e quant'altro. E sono delle nostre piccole creature, sono le nostre nostri figli, ecco, in maniera figurata, certo. Ovviamente.
0: Abbiamo il Giancarlo Benericetti qui presente in studio, che ha detto: ma un pensierino ce lo sto facendo anch'io di partecipare l'anno prossimo.
5: Perché no? Mi noi piace lo aspettiamo. Cantare, canto volentieri, quindi.
4: Sì, noi lo aspettiamo ben volentieri. La nostra
5: Se
4: è una
5: Fabio
4: grande
5: Orgoglio
4: famiglia
5: mi
4: allargata.
5: Porta una sera con lui, io vengo volentieri.
4: Assolutamente. Sì, sì. Credo che il miglior complimenti l'abbia fatto proprio la Jennifer, dicendo che si è sentita a casa, e quando un cantante si sente a casa riesce anche a esprimere il meglio di sé sul palco.
0: Esatto. Bene. Esatto. Sì, giusto, è giustissimo, è giustissimo. Che dire d'altro? Io vi abbraccio forte, vi saluto e viva il Karaoke Champions! Evviva!
2: Fammi fare un annuncio!
0: Vai!
2: La prossima Karaoke Champions 5 sarà sottotitolata Jenny contro tutti.
0: Sì, eh?
5: Che spettacolo!
4: Io invece volevo aggiungere un'altra cosa. Le nostre collaborazioni si stanno allargando, insomma Francesca ne è un esempio, ma si stanno allargando anche in altri sensi, e infatti ci sarà la Karaoke Champions and Friends.
0: Okay.
4: Poi prossimamente altre piccole notiziole.
2: Se hai voglia di venire il 12 di luglio in Darsena Viareggio, davanti alla Darsena e al Mar Tirreno, domenica 12 alle più o meno 7-8 di sera faremo la Karaoke Champion in France, senza gara, senza nulla, tutti a cantare quello che vogliono.
0: Molto volentieri, dai, ci metteremo d'accordo e sarà bello essere lì con voi, quindi dai,
2: saluti,
0: vai.
2: Allora fammi salutare Gianluca Ambrosini, che è il nostro service audio.
0: Lo salutiamo anche Gianluca. Noi,
4: grande Gianluca,
1: ciao Gianlu.
2: Fammi ringraziare per conto di Retignano, che sono stati veramente ottimi, Giovanni e Ilaria, che erano il service audio di Retignano in Festival.
0: Grandi.
2: è un pensiero anche a Rosetta, che è stata una presentatrice meravigliosa.
0: Bene, benissimo. Io vi saluto tutti e quattro, e lasciatemi gridare: evviva il Karaoke Champions, evviva il Rettignano in Festival. Un saluto, esatto. Un saluto da tutti gli amici di Radio Mugello.
1: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: E avanti così.
1: Ciao, ciao Fabio.
0: Ciao, ciao, vi vogliamo bene. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Beh, Giancarlo, noi nel fuori onda una risposta alla tua ultima canzone ce la siamo riascoltata. Sì, ce la siamo.
1: Fabio l'hai ascoltata, già l'avevi ascoltata, giusto?
0: Ce la siamo riascoltata insieme.
1: Beh, certo.
0: E la facciamo ascoltare anche agli amici.
1: Dai,
0: a casa.
1: Volentieri.
0: La nuova canzone di Giancarlo Benericetti qui a Radio Mugello, una risposta. Poi dopo faremo due chiacchiere ancora insieme,
1: certo,
0: su questa canzone. Sono arrivate anche delle domande.
1: Grazie.

0: Grande, grande Giancarlo Benericetti qui a Radio Mugello con la sua nuova canzone, l'abbiamo ascoltata con molto molto piacere. E Giancarlo, sono arrivate diversi messaggi.
1: Bene, fa piacere.
0: Diversi messaggi per te. Allora, un paio, giusto te ne leggo giusto un paio. Un Giancarlo Benericetti con questa una risposta, un Giancarlo Benericetti molto riflessivo.
1: Sai, questa è nata proprio da una riflessione, Fabio. Viviamo un periodo sempre più di corsa, sempre più complicato, no?
0: Certo.
1: Secondo me, Poi ti volti indietro e dici: è passato tutto questo tempo, ma non sono riuscito a fare neanche un terzo di quello che avrei voluto fare. Poi alla fine, questa è stata un pochino la riflessione da cui è nata questa canzone qua.
0: Altro messaggio di Gaspare. Allora, oserei dire un Giancarlo Benericetti mistico.
1: Addirittura.
0: Gaspare ha detto così. Gaspare.
1: Grazie Gaspare, grazie. Però dai, diciamo che sono sensazioni che io provo. Io dico una cosa, Fabio, se io mi dici te mi scrivi una canzone, mi metto lì al tavolino, non ce la faccio a scrivere una canzone. Devo avere un qualcosa che mi ispira, che mi fa scrivere una canzone, altrimenti non riesco al tavolino a scrivere una canzone. Ci sono autori che si mettono lì al tavolino e fanno una canzone, io così non riesco a farlo. Questo lo disse, sai, anche una volta il grande Francesco Guccini. Mm-hmm. Aveva sentito questo cantautore che aveva detto: ora mi sono chiuso in studio un mese perché dovevo scrivere le canzoni del nuovo album. E lui disse: io non riesco a scrivere le canzoni così, io le canzoni le devo scrivere da un pensiero, da un'idea. Se mi metto così non le scrivo, no? Io sono uguale.
0: Certo, ma
1: io sono uguale.
0: Ma è anche comprensibile questo discorso.
1: Ecco, certo,
0: viene da dire, cioè l'artista che si scervella per far uscire, cioè deve arrivare.
1: Prima Fabio abbiamo passato una camminatina, no? Mm-hmm. La camminatina è nata perché avevo visto, io guardo pochissimo la televisione, io ascolto musica, dico la verità, però sì, vado a camminare, mi piace stare fuori in natura, ma è nata da una cosa che ho visto da una Geo forse in televisione, dove c'era questo documentario di questa coppia che sono andati sull'isola. Mm-hmm. Su un'isola dove viveva queste persone che un po' in povertà, non avevano grandi cose, ma sai cosa avevano? Sempre il sorriso sulle labbra, sul viso, questo grande sorriso, no? Poi cammini magari per strada qui, vedi le persone serie, tristi, al telefonino, con la testa bassa,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Allora dico io, ma pensa un po', sarebbe bello forse andare a vivere in un posto così, no? Invece di continuare con questa vita che ho vissuto fino ad ora. Ecco, è nata una camminatina.
0: Okay.
1: Ecco, tanto per farti capire come nascono le mie canzoni.
0: E invece una risposta?
1: Una risposta è stata proprio una riflessione sul discorso appunto che ho fatto, no? Dico, ma io non sono più un ragazzo, come puoi vedere, anche se sembro, Fabio, ha visto.
0: Sei un eterno, però, insomma, come dicono di Gianni Morandi, l'eterno ragazzo.
1: Posso dire l'età che ho, non c'è nessun problema.
0: No, non dirla, dai.
1: Non la dico?
0: No, non dirla, dai. 72.
1: 72 anni, no, dico, ma porca miseria, dico, è passata una vita sempre più di corsa, magari, sempre. Poi vedi quello che succede nel mondo, che non ti fa neanche stare tranquillo. E poi cosa ho realizzato poi alla fine? Corri. Niente, poco, capito Fabio? Questa è nata da questa riflessione qui, una risposta.
0: Bella,
1: poi
0: bella,
1: verrà una risposta, non verrà neanche, non la troverò mai una risposta, capito?
0: Vabbè, insomma, però già il fatto di pensarci un attimino
1: è già
0: questa una risposta,
1: certo,
0: no?
1: Certo, Fabio. Certo.
0: Stai ancora un pochino con noi, Giancarlo?
1: Volentieri, senz'altro. Sì.
0: Giancarlo Benericetti, Radio Mugello.
1: Grazie.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
0: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Beh, insomma, abbiamo avuto ieri sera già Mietta nel salottino di Alessandra Sassa con A tu per tu, e tra pochissimo tornerà anche Alessandra Sassa con la replica, ma ce l'abbiamo anche già qui nei nostri microfoni. Ciao Alessandra.
1: Assolutamente così. Buonasera a te, caro Fabio, a tutta Radio Mugello.
2: Ciao, buonasera.
1: Grazie.
0: Abbiamo qui con noi in studio anche Giancarlo Benericetti.
2: Ciao,
1: Ma
2: buonasera
1: che
2: Alessandra.
1: presto sentire. Buonasera a te. Vabbè, allora a questo punto una spoilerata facciamola, dai.
0: Famola, famola.
1: Presto. La facciamo? Che anche
0: Famola.
1: lui sarà. La facciamo, anche lui sarà
2: Facciamola.
1: ospite in A tu per tu.
0: Eh sì, infatti me lo stava
2: Sono
0: raccontando.
2: emozionato per questo.
0: Avevate.
1: No, ma
2: Ma
1: no, ma no,
2: davvero,
1: ma
2: ma
1: no, ti
2: davvero
1: prego.
2: Alessandra, davvero.
0: Ma
1: grazie, ma no. Non li mangio i bambini, tranquilli, non mangio neanche
2: No,
1: gli
2: io
1: adulti.
2: poi io non sono un bambino, pensa un pochino te, l'ha
1: No,
2: detto
1: dico, non
2: prima.
1: mangio né i bambini né gli
2: Ecco,
1: adulti.
2: pensa un po', Fabio l'ha detto prima, 72 anni fra un mese e mezzo, quindi poco più di un mese.
1: Portati, posso dire,
2: Quello
1: egregiamente.
2: sì, lo posso dire
0: Ma
2: anch'io,
0: spesi
2: davvero.
0: male, ma spesi male,
2: Spesi
0: se
2: male,
0: mi ha portati
1: ma tu lo sai,
2: bene.
1: caro Fabio, ma tu sai perché li porta egregiamente?
0: Perché canta.
1: Perché canta e perché lui fa tante passeggiate.
0: Eh
2: Sì,
0: sì, è vero, è
2: quello
0: vero,
2: sì,
0: è vero, è
1: vero,
0: vero.
1: vero, confermi?
2: Verissimo, verissimo,
1: Confermi?
2: verissimo. Sono un passeggiatore, un camminatore. Sì.
1: Un camminatore. Allora, ragazzi, io vi devo raccontare una cosa, condividerla con il pubblico di A tu per tu e di Radio Mugello.
0: Vai.
1: La Sassa dopo ben 40, io non ho mai nascosto la mia età, quindi ho 51 anni. Dopo ben 43 anni ho realizzato un piccolo, piccolo, mica piccolo, un grandissimo desiderio, perché anche noi speaker poi siamo fan degli artisti, no?
0: Questa cosa l'avevo vista sui social invece.
1: Ah, l'hai vista questa?
0: Questa sì.
2: Questa non l'ho vista
1: Ho
2: io.
1: avuto la fortuna, grazie a un blogger musicale che, grazie Enjoy Live Music Italia
0: Che
1: e
0: salutiamo.
1: all'associazione di ragazzi disabili con cui collaborano insieme, anche se io non ne faccio parte né dell'uno né dell'altra, ma sapendo quanto io sono fan di Eros Ramazzotti, ho
0: Sì.
1: avuto l'onore di poter andare nei sotterranei dell'Allianz Stadium e conoscere di persona Eros
2: Ehi là,
1: Ramazzotti. E
2: che bello, brava!
1: per me è stato,
2: Un sogno.
1: indipendentemente

0: noi speaker ci possiamo ammalare alle corde vocali.
1: Ai
0: Di
1: ai
0: conseguenza dovrà subire un piccolo
1: ai.
0: intervento
1: Ah.
0: il mese di luglio, ma poi ritornerà più in forma che mai.
1: Bene,
0: Quindi
1: bene.
0: questo è un qualcosa di bello che volevo condividere con voi. Una cosa, se mi permetti, Fabio, visto che siamo radio,
1: Sì.
0: e io sono sempre dell'idea che tante radio dovrebbero essere unite, purtroppo un mio carissimo amico, nonché direttore editore di una radio locale qua piemontese, Radio Voce Spazio, purtroppo improvvisamente ci ha lasciato all'età di 53 anni.
1: Cavolo.
0: Quindi io vorrei rivolgere da speaker radiofonica, da amica,
1: Certo.
0: a lui, ma tutta ovviamente la radio, amica, tutti i loro ascoltatori. Lui era un grande, vabbè, a parte avvocato, avvocato giudice onorario, ma un grande giornalista sportivo. Ed erano delle sue, a me non piacevano le telecronache sportive perché io non amo lo sport,
1: Certo.
0: però era un grandissimo anche giornalista sportivo. Quindi io vorrei in questa puntata di Mietta, perché lui sapeva quanto io ci tenevo ad arrivare ad intervistare determinati personaggi, non so se ha fatto in tempo a vedere sui social, non credo, che ero arrivata a Ramazzotti a salutarlo. Però sono sicura che stasera da lassù ascolterà la nostra chiacchierata con Mietta qui su Radio Mugello e
1: Certo.
0: dirà: basta, ce l'hai fatta, ci hai impiegato del tempo, perché dovete sapere che questa chiacchierata con Mietta, e tra l'altro ringrazio Radio Mugello perché è già andata in onda ieri, ringrazio voi di questo spazio che mi date anche lunedì sera,
1: Noi siamo noi che ringraziamo te,
0: no, ci
1: cara
0: mancherebbe.
1: Alessandra.
0: Questa intervista io l'ho proprio inseguita per tanto tempo, e Mietta si è dimostrata una persona veramente, oltre che, per carità, bellissima donna, come tanti miei amici maschietti in privato mi hanno scritto. Io ho fatto poi un post un po' insomma da belva, dicendo: ok, una bellissima donna, sono io la prima a dirlo, ma è anche una bravissima artista,
1: Certo, ma certo, questo non si discute.
0: perché anche in quest'ultimo suo lavoro qui, lei non ha, come sentirete dalla chiacchierata, non ha voluto fare riferimenti alla sua vita artistica passata, quindi da quel du-du-du-da-da vattene amore, ma voleva appunto concentrarsi sulla Mietta di oggi. Una Mietta cambiata, sicuramente che la vita l'ha segnata, ma che secondo me artisticamente, io poi non sono una cantante, quindi non ho questa capacità di esprimermi, però secondo me ha una sua vocalità pazzesca come tante altre sue colleghe.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Quindi grazie che possiate anche stasera mandare in onda questa chiacchierata con Mietta. Tra l'altro io invito anche a comprare, chi può, il CD, il vinile, perché è un gran bel CD,
1: È vero,
0: molto introspettivo.
1: confermo, ha fatto progressi non indifferenti, ecco, la sua carriera diciamo, ha fatto dei grandissimi passi avanti, secondo me, con questo disco, eh.
0: Assolutamente sì. Poi tra l'altro pensa che io non sapevo che lei in realtà, studiando un po' il personaggio, a parte i programmi televisivi, cosiddetti Conte Scanori, lei ha fatto anche doppiaggio e ha fatto teatro. Io questo non lo sapevo, grazie a Tu per Tu l'ho scoperto.
1: Bene, tra pochissimo riascolteremo insomma, ascolteremo in replica questo appuntamento di A Tu per Tu con grandissima ospite Mietta.
0: Assolutamente sì, quindi io vi ringrazio tantissimo
1: Grazie
0: e
1: a te,
0: ricordo
1: grazie
0: che a luglio, non diciamo ancora quando, ci sarà una chiacchierata proprio con l'ospite che ha in studio.
1: a te. Sì, infatti con il
0: Grazie,
1: Giancarlo Benericetti.
2: grazie Alessandra.
0: Esattamente, proprio con Giancarlo, quindi Giancarlo sin d'ora grazie
2: Grazie a
0: per
2: te
0: aver
2: Alessandra,
0: accettato l'invito.
2: veramente grazie davvero, sono contento.
0: Anch'io tantissimo. E quindi inizieremo, diciamo, a mandarle in onda proprio sulla radio, che grazie alla radio mi ha fatto conoscere te, quindi grazie a Radio Mugello.
2: Anch'io ho conosciuto te grazie a Radio Mugello.
1: Se volete, se volete vi lascio soli, se volete continuare.
0: Sei geloso.
2: Fabio, attenzione, perché
1: grazie a te,
0: grazie a Fabio, grazie a Fabio.
1: Vado via, vi lascio soli, cioè così vi

0: Spengo la luce, spengo la luce.
1: Ma no.
2: Alessandra nostro... è a Milano, dove sei tu Alessandra?
1: Io sono a Torino.
2: Io sono qui a Mugello, no, quindi anche poi, se spenge la luce.
1: Fabio, allora, non lanciamo, noi speaker non dobbiamo mai lanciare messaggi sbagliati.
2: Assolutamente.
1: Bene. Allora, normalmente in campo sentimentale, se una persona è già impegnata,
2: sì.
1: Uomo o donna che sia,
0: sì.
1: Convivente, sposato, non, comunque sia, il detto è, senti, anche volendo, sentire ma non acconsentire, perché sì. Tra moglie e marito non ci mettere il dito.
2: Giusto, giustissimo.
0: Bene, e io finisco con meglio un uovo oggi che una gallina domani. Salutiamo Alessandra Sassa.
1: Ciao Fabio, ciao Giancarlo, un abbraccio a tutti voi di Radio Mugello.
2: Ciao.
1: E grazie, e ciao.
0: A tra pochissimo.
1: A tra poco con lo per tu e Mietta.
0: Bonsoir, Alessandra.
2: Ciao.
1: Un bacione, ciao.
0: Un grande abbraccio.

0: e i mondiali di calcio entrano nel vivo, sì, l'abbiamo detto poco fa, cioè poco fa, in serata. Precedentemente il Brasile si è aggiudicato l'incontro contro il Giappone, pur soffrendo, perché ha sofferto, era passato in svantaggio, poi l'ha ribaltata. Quindi Brasile 2, Giappone 1, e tra pochi minuti in campo invece Germania contro Paraguay. Anche qui, qui il risultato sembrerebbe abbastanza scontato, ma mai dire mai.
1: Mai dire mai, bravo.
0: Mai dire mai, eh. Mai.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: È del 2019 questa canzone che vede insieme Mina e Ivano Fossati, una accoppiata, niente male. Stavamo guardando impietosamente, insomma, perché poi non sta bene dire l'età di una signora, però Mina ha già una certa età.
1: 86 anni.
0: 86 anni, però insomma lei non si fa vedere in pubblico.
1: Beh, certo, ma insomma, quante sono? 30 anni che non si fa vedere?
0: Tantissimo tempo, sì. Però c'è di bello che continua a proporre ogni tanto qualche sua...
1: La sua bella voce.
0: Indubbiamente. Abbiamo adesso l'appuntamento con il disco Baia degli Angeli. Signore e signori, la canzone per ricordare la musica che si ballava a quei tempi nella nota discoteca della Riviera Romagnola. Sì, ebbene sì, Rolls Royce qui a Radio Mugello, Put Your Money Where Your Mouth Is, disco Baia degli Angeli.

0: Yo, disco, Baia degli Angeli, Rolls Royce, Put Your Money Where Your Mouth Is. Un titolo interminabile, una canzone molto molto bella. Ce la siamo rigustata con molto molto molto piacere. Ultimi minuti in compagnia del sottoscritto, ultimi minuti in compagnia anche di Giancarlo Benericetti. Giancarlo, ci solleva un leggero venticello che non
1: meno
0: è male,
1: meno male. Sì. Guarda, abbiamo la finestra spalancata, arriva questo venticello fresco, perché su Firenze da qui si vede là le Pratolino, poi l'Appennino che guarda Firenze, di là si vedono dei gran lampi, c'è temporale sicuramente.
0: Bene, anzi non so, bene,
1: bene, speriamo, insomma, che piova bene, dai, perché quando arrivano i temporali estivi, quando c'è caldo così, poi magari da qualche parte fanno anche un po' disastri grandi,
0: esatto, là, speriamo che non
1: grandine, quindi speriamo di no, speriamo che sia solo acqua, che farebbe anche bene, ti dico la verità.
0: Ci sentiamo tra poco per i saluti.

0: Giusto un'occhiata veloce anche al calcio, visto che è già cominciato l'incontro tra Germania e Paraguay. Siamo ai 16esimi di finale, gara secca, chi vince passa al turno. Ricordiamo che precedentemente invece il Brasile ha eliminato il Giappone per 2-1. Germania e Paraguay, siamo sullo 0-0, Giancarlo.
1: A che minuto sono?
0: Siamo al 17esimo minuto.
1: Ah, vabbè, cominciata da poco.
0: Cominciata da poco, quindi se andiamo a casa, andiamo a casa tua, ci mettiamo nel lettone e la guardiamo insieme.
1: A te no, Fabio.
0: Ci si mette nel lettone, Giancarlo, ci conosciamo da una vita, stai a guardare queste cose.
1: Sul divano, ci mettiamo sul divano e guardiamo la TV, dai.
0: Va bene, non è un ragazzo moderno.
1: No, io sono proprio all'antica, ma all'antica.
0: Mi piace così.
1: Poi rispetto tutte le idee, ma all'antica io sono.
0: Guardavamo la partita, mica non pensare sempre male. Bene, allora salutiamo gli amici e le amiche a casa. Già pronta, abbiamo già caricato la replica di A Tu per Tu con Alessandra Sassa. Bene. Grandissimo ospite, Mietta. State con noi perché tra pochissimo A Tu per Tu, Alessandra Sassa, Mietta. Ciao.
1: Ciao, buonanotte, ciao.

A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.

0: Potrei presentare l'artista con cui sto per chiacchierare in 40.000 modi, anche semplicemente dicendo, tornando indietro nel tempo, quel Vattene Amore, ma a me non interessa quel Vattene Amore, che tutti noi la conosciamo, l'abbiamo cantata e la cantiamo. A me interessa lei, perché è proprio vero che i sogni a qualsiasi età prima o poi si realizzano. Io la sto inseguendo da quando, un po' di tempo, ma soprattutto da quel 16 gennaio di questo anno, quando è uscito un suo singolo, che è Contenuto. Poi adesso ne parleremo, dov'è Contenuto, ma di chi sto parlando? Il brano che avete sentito in apertura per avere me, ovvero Benvenuta da tu per tu, Daniela, ma lei è Mietta. Ciao.
1: Grazie Alessandra, ma che bella presentazione. Ciao a tutti.
0: Ciao,
1: grazie,
0: a te,
1: grazie.
0: No, grazie immensamente a te. Posso dire grazie anche a Manuel, che alla fine,
1: ecco,
0: mi è venuto incontro. Ciao Manuel Magni, grazie, un bacio. Non potevo non iniziare con questa canzone, Tu sai tante cose, perché quando è uscita questa canzone, io proprio, che avevo già sentito, ho ricevuto questa telefonata da un cantautore romano dicendomi: Ale, ma l'hai sentita l'ultima di Mietta? E io con un nodo in gola ho detto: sì, ma come se lei ti conoscesse tutto, magari mi conoscesse, perché veramente ci sono quelle canzoni che uno sente particolarmente proprie. Sono passati mesi, io continuo quel per avere me a dirmi è la mia canzone, ma poi adesso mi è arrivato anche mille bugie, no, caspiterina.
1: Bene, bene, bene.
0: Allora, innanzitutto complimentoni, perché per tutta la tua carriera, che è lunghissima, dalla televisione, da Sanremo, il teatro, la scrittura, le varie trasmissioni televisive in cui ti abbiamo visto, ma e poi soprattutto ovviamente i vari Sanremo, anche perché non stiamo a elencarli, ma ce ne sono state, dal Sanremo Giovane
1: 8,
0: che hai vinto,
1: 8,
0: a quello con Amedeo Minghi, poi ai tuoi da ovviamente da solista. Ma arriviamo a questa, alla Mietta di oggi, che poi è quello che sinceramente a me interessa di più, perché il passato lo conosciamo tutti. Questa Mietta è una Mietta veramente una grande donna, al di là della bellezza, che è quello, per carità, è relativo, ma c'è anche la bellezza esteriore. Io quello che ho sempre visto e percepito in te è la bellezza interiore, e per avere me e questo Mille Bugie ancora di più. Tra l'altro ricordiamo che c'è anche un vinile limited edition, fate come la Sassa, andate sul sito, acquistatelo, in nome d'ora che mi arrivi a casa. Poi tra l'altro,
1: ecco,
0: cristallo
1: con
0: l'azzurro.
1: Molto bello, sì, è veramente molto bello l'impacchettamento, è molto bello tutto, quindi è da tenere, da conservare. È un regalo che mi sono concessa, ed è un po' il desiderio di far contenti anche tutte quelle persone che avevano voglia di avere qualcosa di fisico, di materiale, perché sai, adesso con tra streaming, visualizzazione digitale, si è un po' perso quello che è fisico, no? Infatti molti fan mi dicono: ma non esce in digitale? Io dico: ragazzi,
0: no,
1: è così bello!
0: Ma cosa ti dicono?
1: No, fisicamente.
0: La musica si deve anche toccare, ma sai, anche la curiosità di aprire quella di io non mi
1: sì.
0: di aprirlo, osservarlo, guardarlo.
1: È molto bello.
0: Toccarlo.
1: Poi tra l'altro ho fatto in modo che venisse un po' alla luce tutto quello che avevo voglia di raccontare. Un po' c'è una lettera, appunto, a tutte quelle persone che mi seguono. Diciamo che poi per avere me è, diciamo, la prima parte di quello che era il mio desiderio, cioè tirar fuori quella parte un po' più intimistica, quella parte un po' più, tra virgolette,
0: privata,
1: chiamiamola così, oltre che privata, dolorante, fragile, e che aveva superato comunque uno scoglio importante di vita, di situazioni,
0: certo,
1: di emozioni. E invece Mille Bugie è un po' la parte ironica di me, perché c'è anche quella parte,
0: certo,
1: dove comunque prendo in giro sia me stessa che anche tutto ciò che avviene in quelle situazioni dove attraverso i social, piuttosto che attraverso tutti i social media, noi facciamo, cioè noi andiamo a spiare la vita degli altri, cerchiamo di capire come è fatta, come non è fatta, se è sposata, se non è sposata, se è fidanzata, quanti mariti, se è separata, è lasciata, se è rifatta.
0: Sì.
1: Ma non solo Mietta, ma in generale chiunque, anche la vicina di casa. Quindi alla fine questo Mille Bugie è un po' una presa per i fondelli di tutto ciò che e apparentemente, o perlomeno apparentemente finto, apparentemente sì. Non so come usare, quale termine usare, aiutami, non mi viene il termine.
0: In realtà sai cosa, io credo che tu sia riuscita perfettamente, hai detto prima una cosa molto giusta, no? Perché poi tutti sono sui social, magari non postano nulla, però i fatti tuoi te li vengono a fare, li fanno
1: appunto,
0: e sono ancora capaci poi di commentare, oppure sei sempre bella e sorridente, ma tu che ne sai come sono io poi
1: certo, no, vabbè, ma è ovvio che diciamo nei social cerchiamo di dare apparentemente, appunto, come stavo dicendo, il meglio di noi stessi, esatto. Ma sempre lo siamo, no? Mm-hmm. E quindi alla fine mi sono ritrovata con gli altri autori ad avere la volontà di scrivere anche qualcosa di un po' più ironico,
0: certo.
1: Per avere me effettivamente molto autobiografica, per avere me è qualcosa che io ho vissuto una quindicina di anni fa e qualcosa che credo si possa veramente immedesimare qualsiasi persona, qualsiasi donna, o non è detto che lo sia per forza una donna, ma bensì una persona che ha avuto una fragilità di vita che può essere assolutamente considerata importante.
0: Ecco, cioè, io proprio se posso mi sento di dire, visto che mi ritrovo tantissimo in quel per avere me, io sono, adesso lo riesco a dire, magari a gennaio quando l'ho sentita per la prima volta no, però quegli sbagli si sono serviti per avere me, ben vengano.
1: Come no, certo, ma infatti io lo dico sempre quando sono in tournée, che per avere me è proprio un inno alla libertà, finalmente, di sentirsi il centro della propria esistenza, il centro, il fulcro di quello che deve girare intorno a noi. C'è un sole che deve splendere per noi stesse. È ovvio che poi ci devono essere i contorni e le condizioni anche perché gli altri ci possano stare accanto. Ma di base dobbiamo essere un sole che proietta la nostra luce. E sì, la nostra luce deve arrivare prima di tutto all'interno.
0: Certo.
1: Diciamo che per avere me è un po' questa espressione.
0: Mentre invece, toglimi una curiosità, ascoltando Mille Bugie, dimmi la verità, ma la verità, anche quelle cosiddette bugie, come viene citato nel testo, quelle bugie bianche, no? Ma
1: sì,
0: in amore, quante volte pesa quella verità?
1: Allora, io sono uno scorpione, sì, di segno e di fatto, nel senso che alla fine se tu non mi racconti la verità, anche nuda e cruda, io tendenzialmente poi scappo.
0: Sì.
1: Quindi mi piacciono le persone che abbiano il coraggio di assumersi le proprie responsabilità nel bene o nel male. Ho fatto una cazzata, benissimo, la dichiaro e emetto questo suono terribile della verità, che secondo me a molti fa paura, ma quando si realizza che è molto meglio dirsi una verità e non mascherarsi più e smettere di fingere, è un bel sogno, c'è proprio una realtà migliore, si sta molto molto meglio. Ovvio, perché poi ci sono le bugie bianche,
0: certo,
1: ma quelle proprio intrinseche della propria personalità, cioè quello di scandagliare le emozioni, di rimuovere delle fragilità importanti nel proprio essere, secondo me
0: sì,
1: è la cosa più bella che si possa fare per rendere giustizia a se stessi. Cioè,
0: certo,
1: perché dire cazzate? Invece quando,
0: infatti,
1: si parla di piccole bugie, vabbè mezz'ora di ritardo, quelle sono cavolate.
0: Assolutamente.
1: Ma mascherarsi dietro qualcosa di più importante, quindi la lealtà con se stessi, quello è peccato.
0: È una... ti stavo dando del lei, è una mietta comunque, sei una mietta veramente molto, creativamente parlando, molto energica, se penso veramente al tuo percorso, alla tua storia, no? E con te c'è anche una squadra, in questa appunto arte creativa, come la definisco io, importante. Ci sono tantissimi nomi, però io ne vorrei citare uno, due in particolar modo: Gatto Pancieri, che saluto, e poi,
1: sì, sì,
0: e poi
1: sì,
0: Marco.
1: Gatto,
0: io dico posso dire il nostro Marco Rettani. Ciao Marco.
1: Sì, Marco è un grande, io voglio molto bene a Marco e lui sa che è veramente una persona che io stimo molto, a cui voglio molto bene. Sì, sì, sì, sì,
0: e questo è importante.
1: E Gatto Pancieri aveva scritto all'epoca Citazione.
0: Sì.
1: rifatta, rinnovata da Davide Tagliapietra e mio figlio Francesco Ian Tagliapietra, sì. E credo che sia una bella versione nuova, molto giusta secondo me, e l'ho trovata molto potente ed è per quello che ho fatto. Cioè, io fa qualcosa che è una preghiera che io avevo cantato all'interno del film Il Globo di Notre Dame, dove recitavo, sì, e cantavo appunto come personaggio Esmeralda in questo cartone animato bellissimo della Walt Disney, e poi c'è la versione acustica di Per avere me, che è dolcissima, la versione acustica di Mille bugie, poi c'è la stupenda, a mio parere potentissima, a Milano dove mi sono persa, c'è Bang, appunto citazione, diciamo che ho un po' rinnovato il guardaroba, ecco,
0: sì, chiamiamolo così. Ecco, ma se tu guardassi il passato, no, andando intorno nel tempo, tu hai vinto il Festival di Sanremo nella categoria appunto di nuove proposte con canzoni, poi con Minghi, Vatti in amore, se è un successo strapitoso l'anno dopo, quindi nel 1990, sì. Mietta oggi ne ha fatta di strada, Mietta, e poi ovviamente la tua voce è inconfondibile, e sei un artista a tutto tondo, perché appunto, come dicevo prima, hai fatto di tutto, da anche Ballando con le Stelle, adesso mi viene da pensare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ti sei veramente sempre sperimentata, no?
1: Sì.
0: Poi al Together Now io canto, insomma, ma quelli sono già programmi
1: bene o nel male mi sono sempre autorigenerata,
0: esatto.
1: Sono rinata dalle ceneri a volte, ma questo è un po' l'atteggiamento che ho nella vita, l'atteggiamento che ho con le persone, l'atteggiamento che ho con le mie canzoni, con la mia arte, con le cose che faccio. Cerco sempre di rinnovarmi, di guardare al passato, ma sempre con un occhio che strizza abbondantemente al futuro, perché non mi piace guardarmi alle spalle,
0: certo.
1: Al massimo mi guardo davanti, pur avendo le spalle coperte da un passato importante, ma che non deve diventare melanconico, come diceva
0: esatto.
1: Mio amico Marco Masini, ma bensì una malinconia che ti porta a ricordare le tue fragilità, ma sempre con un sorriso, sempre cercando di evitare, diciamo, il vittimismo, la lamentela. Questo è importante farlo, perché quando si cade nel vittimismo, nella lamentela, prima di tutto ti nuoce a se stesso, è proprio il nostro io.
0: Assolutamente.
1: E quindi bisogna imparare a fare questo cambiamento, perché il dolore purtroppo è molto difficile da gestire, o che siano lutti o che siano perdite di qualsiasi genere, non è semplice. E infatti, però certe volte è meglio stare con se stessi che non con compagnie sbagliate, quindi
0: esatto.
1: Devono arrivare le persone accanto importanti che cambiano e svoltano la vita, non che la peggiorino.
0: E questo è un messaggio molto importante che io spero che possa arrivare a tutte quelle persone che magari stanno vivendo determinate situazioni nella propria vita privata, quindi con quella voglia di rinascere, magari anche di trovare una parte di se stessi che magari non si sapeva neanche di avere.
1: Sì, a volte non conoscevano. Io per esempio, in un momento difficilissimo della mia vita, la cosa più bella che mi sia capitata è quella di mettermi a riballare nuovamente, perché
0: sì.
1: Io ho sempre ballato fino a bambina,
0: sì.
1: Ma a un certo punto poi avevo sospeso, e intorno ai 30 anni, forse 30-35, ho ripreso a ballare.
0: Grandissimo.
1: E devo dire è stata la mia svolta, perché mi ha portato proprio una energia, e poi l'ho rifatto nuovamente intorno ai 40, quindi è bello, perché è sempre una grande rinascita.
0: È vero.
1: E per me ballare è questo, diciamo, sì.
0: Assolutamente sì, veramente in questa chiacchierata in a tu per tu, il bello perché l'ho voluto chiamare a tu per tu, proprio perché l'artista, per far capire che tu sei una grande artista, ma dietro quella grande artista c'è una persona semplice, umile, con le stesse emozioni e sentimenti che chiunque può avere.
1: Certo.
0: Il legame, ultimissima domanda, il legame con la tua terra, torni spesso a
1: Taranto? È fondamentale, è diciamo la parte principale, il mio motore insieme a mio figlio, il mio motore eterno, nel senso che Taranto, la Puglia e tutto ciò che ne confà la mia terra è un grande motore d'amore, mi rende migliore quando sto lì al mare, mi sento a casa, sono felice, certo. Mi basta poco, ho un buon piatto di vongole o di cozze davanti al mare, la spiaggia,
0: certo,
1: una bella nuotata, il sole,
0: l'aria di casa, l'aria di quelle piccole cose, ecco, che apprezziamole, perché a volte le diamo per scontate, invece apprezziamole.
1: No, mai dare
0: più
1: per scontato un bel cippalippa.
0: Un bel cippalippa, infatti, un gran cippalippa.
1: Non bisogna dar per scontato un bel cippalippa.
0: Assolutamente. In ultimo, ci sarà una tournée, so che adesso stai, insomma, sei lì di pronta per, c'è già una, ci sono delle date. Poi verranno aggiornate ovviamente man mano col passare dei mesi.
1: Adesso tra un po' le aggiorneremo, le metteremo sui social.
0: Perfetto, quindi seguiamo le pagine ovviamente di Mietta per scoprire dove poter andare ad ascoltare live. Però,
1: ma soprattutto Alessandra, che andiate, se avete voglia naturalmente, perché non sia un obbligo, andare ad ordinare questo vinile che si chiama Per avere me, dove è anche contenuto Mille bugie.
0: Esatto.
1: E spero che vi possa piacere, che vi possa rallegrare e nello stesso tempo anche riflettere.
0: Esattamente. Io non vedo l'ora che arrivi, e quando mi arriverà ovviamente ti manderò la foto tutta contenta,
1: okay,
0: anche
1: okay,
0: perché avrò l'onore di ascoltarlo, pensa, su un giradischi storico degli anni.
1: E questo è un bellissimo momento, perché sì, sarai con te stessa ad ascoltare perlomeno
0: sì,
1: le due versioni Per avere me che ti piacciono così tanto.
0: Sì, tantissimo. No, ma anche Mille bugie, non tolgo nulla, Mille bugie.
1: Sì, anche Mille bugie è molto bella, sono, no? A me piace molto.
0: Quindi, e lo potrò ascoltare pensando al vinile storico degli anni 70 che era di mio padre. Quindi tu pensa, era proprio un sogno. E per me questo sogno questa sera si è realizzato, perché ho potuto chiacchierare con te in a tu per tu. Quindi grazie immensamente, buona
1: grazie
0: estate.
1: A te, Alessandra.
0: Buona tournée.
1: Un abbraccio e a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, un tu per tu d'amore per tutti.
0: Esattamente, adesso ovviamente chiudiamo ascoltandoci insieme a Mietta, Mille bugie. Grazie Daniela, grazie Mietta.
1: Ciao, ciao Alessandro, ciao.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Sono le 23 e 16 minuti.
3: Radio Mugello Notizie.
4: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo.
5: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi. Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
4: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informare

0: Queste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 41 78.
3: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Exploration Space.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: È mezzanotte e 33 minuti.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.

più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:34.
4: www.radiomugello.it.